firma. Era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.